0: Happy Christmas to all, and to all, good night.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo: cielo sereno sulle Alpi, altrove soleggiato nel pomeriggio, nubi basse in aumento su Cuneese, Appennino e settore orientale, transito di velature sul resto della regione, nelle ore più fredde locali foschie, nebbie, informazione sulle pianure, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Le occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore, mentre cresce il numero dei licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri, dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scarichi e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è non è accoglibile. E chiusura il calcio, Europa League, questa sera in campo la Juventus, bianconeri in trasferta contro il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Radio Frejus. La differenza la senti.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: LFM, Radio Frejus.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
1: Mamma, torniamo domani?
2: Radio Frejus, la differenza la senti.
3: Let's go.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Senatore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
1: Signora, dipende dal sogno.
0: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
1: Ma facile da usare.
0: Ecco, è un po' classica.
1: Ma moderna.
0: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
1: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2 a piangere, e anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
5: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
8: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
3: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
2: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
3: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
2: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Renault.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Sono le 7 e 37 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intervento.

0: inaccettabile le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
1: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
0: In Ucraina alle prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid dei 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED. Messi alle strette dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
0: Davanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues. Nella Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon giovedì 15 ottobre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 40 in corrispondenza del comune di Baveno. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Frejus.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matt Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matt Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.
6: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno sulle Alpi, altrove soleggiato nel pomeriggio, nubi basse in aumento su Cuneese, Appennino e settore orientale, transito di velature sul resto della regione, nelle ore più fredde, locali foschie, nebbie, informazione sulle pianure, temperature minime in aumento, massime stazionarie. Le occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore, mentre cresce il numero dei licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri, dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scarichi e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. E chiusura il calcio, Europa League, questa sera in campo la Juventus, bianconeri in trasferta contro il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
9: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
10: Signora, dipende dal sogno.
9: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
10: Ma facile da usare.
9: Ecco, è un po' classica.
10: Ma moderna.
9: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
10: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
11: Ad ottobre ICHX K3. Il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
12: Da 25 anni con ING. Puoi.
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING.
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherio verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Sono le 8 e 36 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La Premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre, gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la

0: Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
2: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
2: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
2: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Radio Frejus. Professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 in punto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata, muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
8: Renault.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus Meteo.
3: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione associata ad aria molto mite di origine afro-mediterranea sta nuovamente influenzando il tempo sul nord-ovest, favorendo condizioni soleggiate e temperature superiori alla norma stagionale. Nei prossimi giorni un vortice depressionario in isolamento sulla Francia determinerà un cambiamento del tempo, poi l'attivazione di un flusso sud-occidentale favorirà un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora scarse e localizzate. In seguito il flusso perturbato si intensificherà e in concomitanza con lo sviluppo di una circolazione depressionaria al suolo sull'Alto Tirreno si attiverà un richiamo di correnti umide sciroccali verso il nord-ovest. Ne conseguirà un'accentuazione delle precipitazioni più intense soprattutto tra Alto Canavese, Biellese e Nord Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato salvo la presenza di nebbie sulle pianure tra la notte e il primo mattino, soprattutto su Basso Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 9-12 gradi, massime stazionario in lieve aumento in montagna sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con addensamenti di nubi basse su pianure e colline del Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese e locali banchi di nebbia sulle basse pianure. In giornata soleggiato con velature lungo le valli alpine e sulla Valle d'Aosta, parzialmente nuvoloso su pianure, colline e zona appenninica, con nubi in addensamento fino a cielo irregolarmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino, Novarese e Vercellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, irregolarmente nuvoloso, localmente nuvoloso su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi. In giornata qualche schiarita in più su pianure e colline, con cielo parzialmente nuvoloso e addensamenti più compatti tra Torinese, Biellese e Valsesia. Sui settori montani cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso, con schiarite inizialmente ancora ampie nei fondovalle e nella Valle Centrale Valdostana. In serata nuvolosità in generale aumento su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese e Nord Piemonte, parzialmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino e pianura Vercellese. Precipitazioni in serata con locali piovaschi sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. Quota neve sui 2700-2800 metri. Temperature minime in aumento a bassa quota sui 7-12 gradi. Massime in lieve calo più marcato in montagna sui 15-18 gradi.
4: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
5: I veri sapori caseari.
4: Racchiudono profumi.

0: Cenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio, il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio, il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
2: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
3: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
4: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa

0: stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento Europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento Italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
1: In collaborazione con ADN Cronos.
2: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Procaccini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
3: Mamma, torniamo domani?
4: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Grave incidente nel Cuneese, due morti e tre feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo. Lo scontro tra un'auto e una minicar nella notte. Sono morti un 22enne e un 56enne. Lo stabilimento di Novi Ligure non chiuderà, la nota dei commissari ex Ilva a cambio di rotta dopo la decisione iniziale di fermare la produzione, salve anche Taranto e Genova, l'attesa per la Cassazione sullo spegnimento degli altoforni. Occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato. Il copione si ripete in un'altra scuola superiore mentre cresce il numero di licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia. Un uomo è stato arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. In chiusura il calcio Europa League, questa sera in campo la Juventus, i bianconeri in trasferta in Spagna sfideranno il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
15: Da 25 anni con ING puoi.
16: Sì, ma cosa?
15: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti. Tutti i servizi di una banca a portata di app.
16: Ah, e per i risparmi?
15: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
16: Mica male!
15: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
17: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
5: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali agguastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
2: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
4: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
1: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie.

0: terapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo, lo scontro tra un'auto e una minicar nella notte, sono morti un 22enne e un 56enne. Lo stabilimento di Novi Ligure non chiuderà, la nota dei commissari ex Ilva a cambio di rotta dopo la decisione iniziale di fermare la produzione, salve anche Taranto e Genova, l'attesa per la Cassazione sullo spegnimento degli altoforni. Occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato. Il copione si ripete in un'altra scuola superiore mentre cresce il numero di licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia. Un uomo è stato arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. In chiusura il calcio Europa League, questa sera in campo la Juventus, i bianconeri in trasferta in Spagna sfideranno il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
3: Mamma, torniamo domani?
4: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti. Bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
5: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
1: Signora, dipende dal sogno.
0: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
1: Ma facile da usare.
0: Ecco, è un po' classica.
1: Ma moderna.
0: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
1: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tra le più amate e prestigiose mostre di florivivaismo in Italia torna 3 giorni per il giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a Caravino, con un ricco programma culturale dedicato a Il Potere delle Piante, tema di questa 34esima edizione. La mostra prevede incontri, laboratori ed esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte agli effetti della crisi climatica. Da 16 ottobre al 22 novembre, in Corso Principio Donna Torino, andrà in scena Gravity The Show Connection, uno spettacolo che riunisce arti performative, musica dal vivo, cabaret, danza acrobatica, magia e sport in un'unica produzione. 4 giornate dedicate alla cucina senza glutine tra specialità regionali, prodotti artigianali, informazione e intrattenimento. Il Festival Senza Glutine arriva a Torino, con un programma rivolto alle persone celiache, alle famiglie e a chi desidera conoscere le tante possibilità della gastronomia gluten free. Dal 15 al 18 ottobre l'appuntamento allo Scalo Eventi Torino, in via della Continassa, con ingresso gratuito. Mancano ormai pochi giorni all'atteso arrivo del coro palestinese Amway nella provincia Granda per il suo tour Musica e Pace. Da 19 al 22 ottobre il territorio cuneese si trasformerà in un palcoscenico di dialogo e fratellanza grazie a un tour che unisce la grande musica a un profondo messaggio di cultura e solidarietà. Martedì 20 ottobre il coro si esibirà al Teatro Toselli di Cuneo in occasione della prestigiosa chiusura delle celebrazioni per gli 80 anni della Società Corale di Cuneo. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 12 al 18 ottobre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo promuove un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della prevenzione, della sicurezza e della resilienza. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre aprirà al pubblico la sede centrale di Cuneo in corso Antonio De Gasperi 71 e negli stessi orari saranno aperti anche i distaccamenti volontari di Corte Emilia, Morozzo, Dronero, Bra, Venasca, Ceva e Fossano. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perz.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
15: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Cocktail FM, Radio Fréjus.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Let's let you know.
1: Sono le 12 e 35 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
1: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca: è ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
4: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
3: Fulcro del progetto è il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni: alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
1: Record negativo per il calcio italiano in Champions

0: le spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta Pafos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Violenza sessuale e rapina, fermato un 23enne nel quartiere Aurora di Torino. L'aggressione, dopo che la ragazza aveva manifestato dissenso, il giovane è stato rintracciato grazie al telefono sottratto alla vittima. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo. La tragedia sulla provinciale, l'auto guidata dal 22enne avrebbe tamponato una minicar prima dello scontro frontale con il veicolo della 56enne. Tra i feriti una ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Momenti di forte tensione questa mattina davanti all'istituto alberghiero Colombatto di Torino, dove studenti favorevoli e contrari all'occupazione della scuola si sono fronteggiati all'ingresso della sede centrale. Il confronto è poi degenerato, insulti, spintoni, lancio di petardi, calci e pugni. Riscaldamento al via da lunedì 19 a Torino, rinviata l'accensione, temperatura massima 19 gradi, i provvedimenti contro il caro energia, caloriferi accesi per un massimo di 13 ore al giorno, non più 14. La linea Torino-Lione ha pubblicato l'avviso di gara per presentare il progetto della stazione TAV di Susa. Il lavoro vale 155 milioni di euro. Secondo i piani, la stazione dovrebbe essere operativa nel 2033. Dalla moda all'Art Nouveau, a Palazzo Madama di Torino, un secolo di storia torinese tra abiti e dipinti. La mostra Il corpo della città proporrà opere di Rama, Levi e Casorati. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia, Rosario Perez.
2: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludes Bature e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto, venite!
6: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
10: Da 25 anni con ING. Puoi!
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino a venerdì 30 ottobre il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Fréjus.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
9: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben trovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Anche se il senso comune lo aveva già suggerito, a sostegno della tesi secondo la quale al crescere delle dimensioni dell'organismo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare malattie tumorali, arrivano ora le evidenze scientifiche. Le fornisce un gruppo di ricerca dell'University College di Londra. Confermano le ipotesi iniziali, dati provenienti dall'analisi di oltre 250 specie animali. Gli esperti sono convinti che questi risultati possano imprimere una svolta alla ricerca sul cancro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero.

0: nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: 1989. Uno stile inconfondibile. Radio Fresh.
1: Thank you.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Violenza sessuale e rapina, fermato un 23enne nel quartiere Aurora di Torino. L'aggressione, dopo che la ragazza aveva manifestato dissenso, il giovane è stato rintracciato grazie al telefono sottratto alla vittima. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo. La tragedia sulla provinciale, l'auto guidata dal 22enne avrebbe tamponato una minicar prima dello scontro frontale con il veicolo della 56enne. Tra i feriti una ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Momenti di forte tensione questa mattina davanti all'istituto alberghiero Colombatto di Torino, dove studenti favorevoli e contrari all'occupazione della scuola si sono fronteggiati all'ingresso della sede centrale. Il confronto è poi degenerato, insulti, spintoni, lancio di petardi, calci e pugni. Riscaldamento al via da lunedì 19 a Torino, rinviata l'accensione, temperatura massima 19 gradi, i provvedimenti contro il caro energia, caloriferi accesi per un massimo di 13 ore al giorno, non più 14. La linea Torino-Lione, pubblicato l'avviso di gara per presentare il progetto della stazione TAV di Susa. Il lavoro vale 155 milioni di euro. Secondo i piani, la stazione dovrebbe essere operativa nel 2033. Dalla moda all'Art Nouveau, a Palazzo Madama di Torino, un secolo di storia torinese tra abiti e dipinti. La mostra Il corpo della città proporrà opere di Rama, Levi e Casorati. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia, Rosario Perez.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus Meteo.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione associata ad aria molto mite di origine afro-mediterranea sta nuovamente influenzando il tempo sul nord-ovest, favorendo condizioni soleggiate e temperature superiori alla norma stagionale. Nei prossimi giorni un vortice depressionario in isolamento sulla Francia determinerà un cambiamento del tempo, poi l'attivazione di un flusso sud-occidentale favorirà un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora scarse e localizzate. In seguito il flusso perturbato si intensificherà e in concomitanza con lo sviluppo di una circolazione depressionaria al suolo sull'Alto Tirreno si attiverà un richiamo di correnti umide sciroccali verso il nord-ovest. Ne conseguirà un'accentuazione delle precipitazioni più intense soprattutto tra Alto Canavese, Biellese e Nord Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato salvo la presenza di nebbie sulle pianure tra la notte e il primo mattino, soprattutto su Basso Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 9-12 gradi. Massime stazionario in lieve aumento in montagna sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con addensamenti di nubi basse su pianure e colline del Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino e Vercellese e locali banchi di nebbia sulle basse pianure. In giornata soleggiato con velature lungo le valli alpine e sulla Valle d'Aosta, parzialmente nuvoloso su pianure, colline e zona appenninica, con nubi in addensamento fino a cielo irregolarmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino, Novarese e Vercellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine sulla Valle d'Aosta, irregolarmente nuvoloso, localmente nuvoloso su pianure e colline, primi tratti vallivi piemontesi. In giornata qualche schiarita in più su pianure e colline, con cielo parzialmente nuvoloso e addensamenti più compatti tra Torinese, Biellese e Valsesia. Sui settori montani cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso, con schiarite inizialmente ancora ampie nei fondovalle e nella valle centrale valdostana. In serata nuvolosità in generale aumento su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Biellese e Nord Piemonte, parzialmente nuvoloso tra Astigiano, Alessandrino e pianura Vercellese. Precipitazioni in serata con locali piovaschi sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. Quota neve sui 2700-2800 metri. Temperature minime in aumento a bassa quota sui 7-12 gradi. Massime in lieve calo più marcato in montagna sui 15-18 gradi.
2: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
3: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
2: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
3: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosaz a Giaveno.
2: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
7: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
6: Ah, quindi più qualità, più scelta.
7: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
8: Asta del mobile! Geniale, vero?
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 e 37 minuti. Radio Frejus.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
0: I veri sapori caseari
1: racchiudono profumi.

0: del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Hard Rock Nello, Cebos, Sierlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
5: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro, disponibile anche GPL e full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: A Villar Focchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti, per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della Giornata Internazionale dell'Alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
0: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio! È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori, sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio, possiamo essere chi vogliamo! Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere, in via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
2: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
3: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
4: Mamma, torniamo domani?
5: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tra le più amate e prestigiose mostre di florivivaismo in Italia torna tre giorni per il giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a Caravino, con un ricco programma culturale dedicato a Il Potere delle Piante, tema di questa 34esima edizione. La mostra prevede incontri, laboratori ed esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte agli effetti della crisi climatica. Da 16 ottobre al 22 novembre, in Corso Principe Donna Torino, andrà in scena Gravity The Show Connection, uno spettacolo che riunisce arti performative, musica dal vivo, cabaret, danza acrobatica, magia e sport in un'unica produzione. Quattro giornate dedicate alla cucina senza glutine tra specialità regionali, prodotti artigianali, informazione e intrattenimento. Il Festival Senza Glutine arriva a Torino, con un programma rivolto alle persone celiache, alle famiglie e a chi desidera conoscere le tante possibilità della gastronomia gluten free. Dal 15 al 18 ottobre l'appuntamento è allo Scalo Eventi Torino, in via della Continassa, con ingresso gratuito. Mancano ormai pochi giorni all'atteso arrivo del coro palestinese Amway nella provincia Granda per il suo tour Musica e Pace. Da 19 al 22 ottobre il territorio cuneese si trasformerà in un palcoscenico di dialogo e fratellanza grazie a un tour che unisce la grande musica a un profondo messaggio di cultura e solidarietà. Martedì 20 ottobre il coro si esibirà al Teatro Toselli di Cuneo in occasione della prestigiosa chiusura delle celebrazioni per gli 80 anni della Società Corale di Cuneo. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 12 al 18 ottobre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo promuove un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della prevenzione, della sicurezza e della resilienza. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre aprirà al pubblico la sede centrale di Cuneo in corso Antonio De Gasperi 71 e negli stessi orari saranno aperti anche distaccamenti volontari di Corte Emilia, Morozzo, Dronero, Bra, Venasca, Ceva e Fossano. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perz.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Mi toccare la luna ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si segnalano code tra Settimo Torinese e Torino in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
3: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
4: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
3: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma col Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
1: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
2: 6 punti è a metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
0: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
3: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
4: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
0: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel 6° turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.

0: Fossini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Il ciclismo, dopo la grande prestazione del quartetto maschile che affronterà la Danimarca per la medaglia d'oro, anche le Rocket Girls hanno il loro posto nella finalissima per il titolo di campionesse del mondo. Martina Fidanza, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini schiantano la Germania nel primo turno e volano in finale, dove affronteranno la Gran Bretagna. Il calcio, dopo la netta vittoria casalinga per 5-0 all'esordio contro il NEC, la Juventus prosegue il cammino in Europa League facendo visita alla formazione spagnola del Celta Vigo, che a sua volta è caduta contro pronostico sul campo dei ciprioti dell'Omonia, fondata da un gol di Balkovec nel finale. I bianconeri arrivano alla sfida al primo posto in classifica grazie alla miglior differenza reti dell'intero torneo, mentre il Celta Vigo è 25esimo. Oltre 2,6 milioni di euro di risarcimento, e questa è la richiesta avanzata nei confronti della Federazione Italiana Sport Invernali dalla famiglia di Matteo Franzoso, il giovane sciatore nato a Genova ma cresciuto a Sestriere, scomparso a seguito di un incidente di allenamento sulle nevi di La Parva in Cile. Era il 15 settembre 2025, poco più di un anno fa. Torino si prepara ad accogliere oltre 350 atleti con e senza disabilità per 3 giornate di sport e inclusione. Dal 16 al 18 ottobre al Parco del Valentino torna il trofeo Rowing for Los Angeles Paralympic Games 2028, giunto alla 20ª edizione organizzato dalla società canottieri Armida. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tiera Automobile Group.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Mi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Da 25 anni con ING. Puoi!
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Cocktail FM, Radio Fréjus.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per un incidente si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre in tangenziale segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove sono presenti altri rallentamenti a causa di un incidente fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare prudenza alla guida e di rispettare le distanze di sicurezza.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
8: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia le posizioni tra i 27, divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640 0606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: le 18 e un minuto. Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

0: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
1: Veri sapori caseari.
0: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelmatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio, il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
4: Renault.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
2: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: le 18 e 37 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
2: L'economia.
1: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile l'appello di Conftrasporto o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Ex Ilva Novi Ligure, lo stabilimento non chiude, lavoratori in corteo. Questa mattina il corteo ad Alessandria, una delegazione di lavoratori ha incontrato il prefetto e lunedì 19 videoconferenza con i commissari. Operazione dei carabinieri di Fossano, 12 avvisi di garanzia per droga. Nel corso dell'indagine i militari, aiutati anche da unità cinofile, hanno sequestrato ingenti quantitativi di marijuana, hashish, cocaina e chetamina e hanno scoperto all'interno di un'abitazione un laboratorio occulto per la droga. Violenza sessuale e rapina. Fermato un 23enne nel quartiere Aurora a Torino. L'aggressione, dopo che la ragazza aveva manifestato dissenso, il giovane è stato rintracciato grazie al telefono sottratto alla vittima. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo. La tragedia sulla provinciale tra Busca e Costigliole e Saluzzo, appunto, l'auto guidata dal 22enne avrebbe tamponato una minicar prima dello scontro frontale con il veicolo della 56enne, 3 i feriti, una ragazza ricoverata in gravi condizioni. Momenti di forte tensione questa mattina davanti all'istituto alberghiero Colombatto di Torino, dove studenti favorevoli e contrari all'occupazione della scuola si sono fronteggiati all'ingresso della sede centrale. Il confronto è poi degenerato, insulti, spintoni e lancio di petardi. I Musei Reali di Torino in mostra le opere grafiche del Tiepolo. Dal 5 ottobre 62 opere raccontano il sodalizio di Giambattista e Gian Domenico. È in chiusura il calcio, Europa League, questa sera la Juventus sfida in trasferta il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
6: Mamma, torniamo domani?
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunea accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti, per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 19 e 36 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano, la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
3: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. L'aggressione in minicara a Roma resta in terapia intensiva. L'attore Davide Jacopini intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchedi.
4: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico di due ragazze di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave leggendolo e il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del 16enne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. Quell'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
1: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Regset, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura allo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafos. Gianni De Gaetano.
5: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello degli Asperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
6: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
7: Pafos è una buona squadra, bene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
5: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
8: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
9: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
8: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
10: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
11: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
12: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Ex Ilva Novi Ligure, lo stabilimento non chiude i lavoratori in corteo. Questa mattina il corteo ad Alessandria, una delegazione di lavoratori ha incontrato il prefetto e lunedì 19 videoconferenza con i commissari. Operazione dei carabinieri di Fossano, 12 avvisi di garanzia per droga. Nel corso dell'indagine i militari, aiutati anche da unità cinofile, hanno sequestrato ingenti quantitativi di marijuana, hashish, cocaina e chetamina e hanno scoperto all'interno di un'abitazione un laboratorio occulto per la droga. Violenza sessuale e rapina. Fermato un 23enne nel quartiere Aurora a Torino. L'aggressione, dopo che la ragazza aveva manifestato dissenso, il giovane è stato rintracciato grazie al telefono sottratto alla vittima. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Grave incidente nel Cuneese, 2 morti e 3 feriti tra Busca e Costigliole Saluzzo. La tragedia sulla provinciale tra Busca e Costigliole Saluzzo, appunto, l'auto guidata dal 22enne avrebbe tamponato una minicar prima dello scontro frontale con il veicolo della 56enne, 3 i feriti, una ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Momenti di forte tensione questa mattina davanti all'istituto alberghiero Colombatto di Torino, dove studenti favorevoli e contrari all'occupazione della scuola si sono fronteggiati all'ingresso della sede centrale. Il confronto è poi degenerato, insulti, spintoni e lancio di petardi. I Musei Reali di Torino in mostra, le opere grafiche del Tiepolo. Dal 5 ottobre 62 opere raccontano il sodalizio di Giambattista e Giandomenico. È in chiusura il calcio, Europa League, questa sera la Juventus sfida in trasferta il Celta Vigo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo, i nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
6: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
5: E per le pareti?
6: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
5: Fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
6: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
7: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 21 in punto.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
1: Veri sapori caseari.
0: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giavenna. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Radio Frejus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: diamo forma a un sogno, la propria casa.
1: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
0: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
1: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC, per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
0: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Radio Frejus. Professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Anche per questa sera Radio Frejus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:31.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta.
4: Avete sentito l'ultima? La nostra giovane domestica è incinta.
5: Ma che dite?
3: Due donne, un patto, un segreto.
4: Noi vorremmo tenere il bambino.
6: Non saprà mai che sono sua madre.
3: Un film elegante e sovversivo.
4: È raro riuscire a vedere l'altrui fragilità.
3: Nel silenzio delle stanze, dal 29 ottobre al cinema.
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.